0: Sono le 2:11.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 26 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:43 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4:29.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia, il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a Il Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense, lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti, con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia, il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
5: Martedì 29 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra i due casi, quello di Garlasco e anche il caso Regeni. Su Garlasco naturalmente ci si concentra sulla presunta falsificazione delle prove che poi hanno portato alla condanna di Alberto Stasi, mentre su Regeni ci sono le condanne per i responsabili. E allora, poi naturalmente le suppletive in Calabria con il successo del centrodestra e senza Vannacci. Di fatto Vannacci ha avuto una delusione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, all'apertura, al centro della pagina: Regeni condanne a 10 anni. Questo è il titolo. Cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa arretto, la famiglia noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. In alto invece le altre due aperture: Garlasco e PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di esempio, e poi lo sfogo di Alberto, si assumano tutte le loro responsabilità, il condannato. L'altra apertura ancora: in Calabria vince il centrodestra, senza Vannacci il voto, terzo il candidato di Futuro Nazionale. Allora sentiamo in proposito il commento del presidente della regione Calabria, Roberto Chiudo.
6: È venuto in Calabria pensando potesse essere la sua Sassonia, beh, ritornerà in Calabria e verificherà, lo dicevamo col sindaco Cannizzaro, che invece della Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
5: Ci spostiamo adesso sulla Repubblica, invece apre con il caso Regeni, con la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni. Giustizia per Giulio, il titolo a caratteri cubitali, a 6 colonne, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi altra notizia: la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. C'è poi Garlasco, il PM che usa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. In Reggio Calabria poi l'altra notizia importante: in primo piano vince il centrodestra, è retto Roscioli, Vannacci all'11%. Allora sentiamo anche le parole di Stefania Craxi.
7: Le supplettive sono da sempre un'elezione difficile, bisogna ringraziare il sindaco Cannizzaro, il presidente Occhiuto, ma soprattutto i reggini che hanno consegnato questa bella vittoria al buon governo del centrodestra. E si sono accorti che questo Vannacci è un venditore di fumo, perché è facile alimentare le paure degli italiani, facile parlare per slogan, ma è molto più difficile costruire soluzioni credibili per i cittadini.
5: La stampa di Torino: Garlasco, così Stasi finì incastrato, il virgolettato, Regeni condannati 3007 egiziani, un titolo che include entrambi i casi. IPM mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. Chiusa l'inchiesta su Sempio, per gli inquirenti quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. Di spalla poi il flop, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Al centro della pagina l'altra notizia del giorno: l'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Troviamo anche un'altra notizia di taglio basso sulla stampa, la stampa americana: un ponte tra due mondi, presentato a Torino il portale del gruppo SAE, e che unisce Piemonte e Stati Uniti. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano. I cinque terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base americana nel Regno Unito, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. In alto poi DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel Partito Democratico. Ci spostiamo invece sul Messaggero. Garlasco, ipotesi depistaggio, questo il titolo. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio e poi misteri d'Italia, strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare, poi Regeni condannati, 3007 egiziani ma non per omicidio. Sentiamo anche le parole di Elly Schlein proprio sulla sentenza Regeni.
8: Una sentenza che fa giurisprudenza perché condanna tre uomini dell'apparato dei servizi egiziani e li condanna per il sequestro e la tortura di Giulio Regeni. Questo significa che nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo. Di questo bisogna prendere atto e agire di conseguenza. Naturalmente questo vuol dire che, guardate, se si è arrivati a questo risultato, lo voglio sottolineare, ci si è arrivati miracolosamente nonostante gli ostacoli, i depistaggi e tutto quello che il regime egiziano ha fatto per evitare questo processo e per evitare di arrivare a questa sentenza. Questo dà ancora più valore alla sentenza di oggi e, come ha detto l'avvocata Ballerini, è una sentenza importante per tutte le Giulie e i Giuli d'Egitto, cioè per tutti gli oppressi dai regimi di tutto il mondo. Questa giornata e questa sentenza è un faro di speranza, perché non può esistere l'immunità.
5: Andiamo sul Tempo. Calabria, stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Poi in alto pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma. Andiamo invece sul Libero, l'apertura in evidenza, porcata su Stasi a Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali ma lo nascosero. Anche la Verità punta su questo: Stasi incastrato con prove false, il virgolettato, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi, il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato, scarpa del killer compatibile col piede di Sempio che ora rischia l'omicidio aggravato. Chiudiamo anche con uno sguardo al giornale, che in alto ha Silvio Berlusconi, 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. E poi l'altra apertura, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie e Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato. Il cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue quattro presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
11: News. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News di questo martedì 29 settembre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la società pubblica della casa, una nuova partecipata da Comune MM per acquistare, riqualificare stabili immobiliare. L'assessore Conte, così diamo una risposta ai lavoratori che faticano a restare a Milano. E poi di spalla voto Perego, resto in vantaggio, centrodestra al palo, nulla di fatto al vertice sul prossimo sindaco. Ci sono anche altri inserti: a se imprendili in città servono 35.000 alloggi, l'allarme del presidente De Leo, e poi creatività dell'abitare, il negozio sfitto diventa un appartamento. Al centro della pagina il solito, la solita foto notizia molto grande, il rinascimento Fiammingo dei Brughella, Palazzo Reale. C'è anche un'altra notizia: sabato sera in via Corridoni risse e molestie, la notte violenta dei liceali al Leo Fest. Di taglio basso, calcio e prigione, vi racconto la mia vita. L'ex patron del Mantova Fabrizio Lori, dalla bancarotta all'Accademia per disabili. Restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura dedicata alla politica. Da Fratelli d'Italia sia Perego, la Lega fa muro, il Totonomi per Milano ancora fumata nera. Al vertice dei leader del centrodestra sul candidato sindaco, ma il sottosegretario di Fratelli d'Italia avanza, Salvini, anche in vista del congresso, insiste per intestarsi Milano tra le grandi città al voto e rilancia la Sardone. Poi l'opposizione boccia la gestione del verde, alberi morti e crollati, chiesta le dimissioni dell'assessore Grandi. C'è l'immagine di una vigile del fuoco al lavoro in un intervento dopo un albero caduto. E poi di spalle ANCE, il comune blocca la costruzione di alloggi. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Bergamo, l'eco di Bergamo: i presidi servono deroghe per il limite agli stranieri. Da Bergamo richiesta di flessibilità nell'accoglienza degli alunni. Ci sono una serie di altre notizie, altri richiami dall'interno, ma una notizia di cronaca: smontano e rubano tetto della scuola. Questa è la notizia in evidenza di taglio centrale sulla prima pagina. In alto invece altre due notizie importanti: caro affitto dal 2019 più 64% e prezzi calmierati slittano. Andiamo sulla edizione Torino e provincia della Stampa: prezzi giù, assalto ai benzinai ENI, gli esercenti, serbatoi già esauriti, code per tutto il giorno nei 39 distributori dell'azienda, deserte le altre stazioni. Gli automobilisti, un'occasione dopo mesi di rincari. Nettis, presidente dei gestori: tenere conto delle esigenze di tutti. E poi il retroscena: 200 prof allo russo, più tutele per le bici. Di spalla l'inchiesta 1, delitto con la Pietro, quelle telefonate di De Oliveira dopo l'assassinio. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica: l'apertura, Certosa, i cantieri infiniti segnano il tempo. Viaggio nel quartiere che 8 anni dopo il crollo del ponte vive in uno stato di semi isolamento. E poi al centro della pagina: scuola pubblica inclusiva, il virgolettato, la mobilitazione non si ferma, in centinaia al presidio dopo il caso dello striscione alla Daneo, venerdì nuova iniziativa. Di spalla, sentenza Regeni, Nessi Guerra, io ancora braccata. E poi barriere antirumore, slittano i lavori per l'ultimo pezzo. Andiamo invece dalla Liguria al nord Est, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre: i centri città nella morsa dei violenti, più controlli. Questo è l'appello da Mestre a Treviso, lo psicologo: giusto punire ma non basta. E poi la sentenza Regeni 3007 egiziani condannati per torture. Di spalla commercio, Vittorio Veneto, lettera a Meloni, stipendio a chi non chiude. Ci spostiamo anche, anzi restiamo nel nord-est, in particolare a Padova. Il Mattino di Padova, al centro della pagina: tragedia, immersione in Croazia, malore fatale a 20 metri di profondità. Si tratta del sub padovano Marco Carmeran, era in Istria con gli amici che lo hanno riportato in superficie. Appunto, la tragedia in evidenza sulla prima pagina del quotidiano. Ci spostiamo adesso invece in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la notizia d'apertura: Ustica, il giorno della speranza, vicini ad una svolta per la verità. Bonfietti e la richiesta di non archiviare l'inchiesta dopo il sì della Francia a collaborare, grande soddisfazione. La presidente Meloni ha pressato Macron ed ecco i risultati. Gamberini, premiata l'ostinazione dei familiari. Più in basso l'agenzia Meteo torna in Emilia: De Pascale, lo rifacciamo noi. E poi striscioni solidali nelle scuole: qui nessuno è straniero. In regione 43.000 badanti, ma altrettante non in regola. L'altro inserto con un richiamo poi di una notizia che si trova a pagina 7. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato, Firenze. L'apertura è proprio una notizia dal capoluogo: sgominata la rete della coca, caccia 35 milioni. Firenze, in 2 anni trafficati 450 kg di droga, operazione di DDA e finanza 14 in manette. Poi la preside a processo a Pistoia, Elena Pignolo, dirigente dell'Inaudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero: lo stadio della Roma pronto in 3 anni, l'apertura, il virgolettato, il cronoprogramma dopo l'approvazione del progetto definitivo, possibile già a marzo il via ai lavori per rimanere in corsa per gli europei del 2032. Devono essere rispettati i paletti della UEFA sui tempi. E poi l'altra notizia: dalle rapine alle risse, così nelle periferie crescono le baby gang. C'è anche spazio per lo spettacolo, Ficchioni tra musica e poesia, la fotonotizia, il concerto domani al Brancaccio, il ritorno dell'artista. Edizione Roma di del Corriere della Sera, Stadio Nuovo, ad aprile apre il cantiere, il titolo fotocopia praticamente rispetto all'altro, e poi al centro della pagina rissa, schiaffi e insulti per la mozione in aula contro l'islamofobia. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, siamo in Campania, le notizie dal territorio, il ditaglio basso Manfredi, America Scap diffusa, ora un polo anche nell'area est Napoli, nuovi progetti dopo le preregate. Poi in Campania il welfare di Fico, fondi regionali per i redditi bassi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie e Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato, il cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue quattro presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
12: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, e assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio, la Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi, secondo

0: 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accade nei cili di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannet raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
0: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarippi. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
0: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza della azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza

0: Senza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
6: Situazione più difficile questa mattina sul tratto lombardo della 4, dove per un incidente ci sono più di 10 km di code tra Dalmine e il Bivio per la tangenziale esterna verso Torino, 5 km di code nella direzione opposta tra Milano Est e Cavenago, in A8 per un altro incidente circa 2 km di code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Verso Milano poi per il traffico solite code sulla Milano Meda, da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e da sud sulla ex statale della Valtidone, da Arcagnago a Locate di Triulzi e in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Verso Roma code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio. Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Merito e il Bivio per Arzano verso Acerra.
2: La rassegna stampa.
6: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di oggi, martedì 29 settembre. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Naturalmente la maggior parte, anzitutto i quotidiani sportivi, dedicano le aperture al successo di ieri dell'Italia Nations League contro la Turchia. Chi ha un successo, una vittoria convincente, fior d'Italia, il titolo della Gazzetta dello Sport in apertura, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi, venerdì poi in Francia, la prima pagina è dedicata proprio agli azzurri che esultano, l'analisi una boccata da aria, la strada però è lunga, questa la considerazione. In alto invece sotto la testata il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro con il Portogallo, resta fuori, e poi il mondiale McNulty è già tornato gregario, dopo il titolo sarà al Lombardia, parliamo naturalmente di tennis. Di spalla Roma accelera, Milano aspetta, via l'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo, dossier stadi, e ancora l'Inter riparte, Ciala, Di Marco e Spence pronti al lavoro ad Appiano. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, tutte le edizioni, anche quelle locali, hanno la stessa apertura, e il successo della nazionale italiana, così Mancio, così è il titolo esortativo nei confronti del CT della nazionale, splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Yılmaz, la CT atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio, e ancora l'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione di grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations contro Montella. Di spalla poi la seconda puntata, lo dicevamo anche ieri, Francesco 50 esclusivo, seconda puntata, il re di Roma ci racconta il suo primo mezzo secolo, la città, i desideri, le sfide, il futuro, dicevano Totti non è un leader, e poi ancora fuori sono tutti bravi a parlare ma è il campo che conta, come Ronaldo il fenomeno, avrebbe segnato 400-500 gol. Di taglio più basso si parla del Milan, Idea Kim costa 25 milioni in uscita dal Bayern, Amorim vuole un altro difensore, l'ex Napoli in pole, le alternative sono Gonzalo, Ignacio e Thiago Gabriele. Poi la Juve a sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno algerino del City, nel mirino di Spalletti dall'estate. Bremer sceglie di cambiare agente, Calulu sul tavolo, c'è il rinnovo. Edizione campagna del Corriere dello Sport, l'apertura e anche la spalla è la stessa, cambia la notizia di taglio basso, Napoli il vero Højlund, Rass incanta con la Danimarca, è pronto per Allegri, un gol fatto e un altro propiziato infortunato nelle prime due partite in nazionale. Max spera di ritrovarlo al top anche alla ripresa contro il Frosinone. Finora ha segnato 2 reti e toccato solo 15 palloni nelle aree avversarie. Restiamo ancora sul Corriere dello Sport, in questo caso siamo all'edizione Firenze, anche qui il taglio basso viola l'esame di Gnonto. Wilfried cerca a Firenze il definitivo salto di qualità, dribbling, assist e velocità, gli applausi ricevuti in amichevole al progetto di Vanoli. L'ex Leeds può diventare la carta per Marassi, la scommessa con Andor sui gol, il modulo e la risalita in classifica. Cambiamo quotidiano, andiamo su Tutto Sport, anche qui l'Italia in evidenza, in primo piano, un gioco di parole, mamma l'Italia, il punto esclamativo, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode, Pio travolgono gli spauracchi turchi. 1-4 in un riquadro tondo, se bastasse una bella canzone. Poi un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza la nazionale, manda all'inferno Montella, lo stadio chiede le sue dimissioni, Mancini, bravissimi tutti, ora voglio conferme venerdì in Francia. Di taglio centrale, la Juve si fa in 4 per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche, sistemi di gioco a disposizione, la duttilità di Nico, McKennie e Selic, l'idea di Cambiasso, mezzala, l'opzione Voltermede nel mirino del Bayern. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese, il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3. E poi si parla del Torino, naturalmente i giocatori in scadenza, rinnovi Toro, avanti Vlasic, ma 3 casi da risolvere con il croato, trattative avviate per andare oltre il 2028, Adams, Ismaili, Likan, situazioni spinose. Ci spostiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, anche qui l'apertura dedicata al successo dell'Italia di ieri, ecco l'Italia del futuro, Mancini lancia i giovani, Turchia travolta 1-4, in alto poi sulla testata, di spalla alla testata, tennis, l'esperto infortunio Sinner, se non migliora dovrà valutare un intervento, e la situazione sicuramente è preoccupante. Andiamo sulla spalla invece il caso, la FIGC verso il commissario, Malagò pronto ad ogni ricorso, ma si parla anche di altro, di taglio basso, Fiorentina, prima il gruppo e poi la tattica, dalle grigliate alla sfida padel, il team building di Paolo Vanoli, Empoli FC, inizia il capitolo Andreoletti, firma fino al 2028, l'allenatore ex Padova dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al centro Petroio, e poi Atletica, il lunghista Furlani pensa già al ritorno, obiettivo europei indoor, il romanista, siamo quasi in chiusura, al centro della pagina c'è l'immagine di uno stadio con un cielo in fiamme, si fa il titolo a caratteri cubitali, sogno ad occhi aperti, lo stadio a Pietralata e in realtà il club esulta, è soddisfazione delle istituzioni, Gualtieri un grande risultato per la città e per i tifosi, forza Roma, via libera, una nuova fase, poi l'editoriale di Andrea De Angelis e in alto poi gli altri con è dentro al 90esimo nell'1-0 della Francia. Diamo uno sguardo anche all'edizione sport, anzi alla pagina sport del Messaggero, anche qui c'è poker, l'Italia se desta, il titolo di apertura, Turchia 1, Italia 4, gli azzurri danno spettacolo in Turchia, rialzano la testa, 3 gol nei primi 27 minuti con Bastoni, Frattesi e Caiode, nella ripresa le reti di Ilmaz e Pio Esposito fissano il 4-1, venerdì c'è la Francia. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 46 minuti.
8: News. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia, Alessandra Ballerini, sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
6: La situazione più difficile questa mattina sul tratto lombardo della 4, dove per un incidente ci sono più di 10 km di code tra Dalmine e il bivio per la tangenziale esterna verso Torino, 5 km di code nella direzione opposta tra Milano Est e Cavenago, in A8 per un altro incidente circa 2 km di code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, poi per il traffico solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e da sud sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago a Locate di Triulfo e in A1 da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest verso Roma, code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Torcervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est tra Nomentana e i Parioli verso lo stadio Napoli, code in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto, code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Merito e il bivio per Arzano verso Acerra.
1: La rassegna stampa.
6: Martedì 29 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento, come sempre, di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Oggi l'attenzione della stampa internazionale si concentra sulla delicatissima scacchiera geopolitica in Medio Oriente, sull'escalation militare, la svolta economica nei bilanci di guerra della Russia e sulle tensioni migratorie e istituzionali che attraversano l'Atlantico dagli Stati Uniti fino alle coste del vecchio continente. Allora apriamo la nostra rassegna con il dossier più caldo della notte che arriva dal Medio Oriente, rimbalza anche sulle prime pagine asiatiche e americane. Il quotidiano pakistano Dawn titola in apertura sulla posizione della guida suprema iraniana. Khamenei resta inflessibile, nessun colloquio diretto con gli Stati Uniti. Questo il titolo, nonostante i tentativi di mediazione diplomatica operati nelle ultime ore. Teheran si dichiara pronta ad un confronto teso con Washington, respingendo le pressioni dell'amministrazione Trump. C'è però poi uno spiraglio umanitario e religioso che viene evidenziato nelle colonne interne dello stesso quotidiano. Il Dipartimento del Tesoro americano ha concesso una deroga temporanea di un mese alle sanzioni aeree. Questo permetterà alla compagnia Iraq Airways di riprendere i voli speciali per il trasporto dei pellegrini sciiti tra gli aeroporti iraniani e la città santa di Najaf in Iraq, revocando così il blocco che era scattato appena lo scorso venerdì. Restando nell'area medio orientale, le agenzie internazionali, i media arabi, tra cui Arab News, segnalano un grave atto di sabotaggio in Siria, dove un incendio doloso ha devastato un importante gasdotto strategico tra Al-Shola e Deir ez-Zor, minacciando le forniture energetiche della regione. Ci spostiamo ora anche sul fronte europeo, sul conflitto in Ucraina, naturalmente, che domina le aperture delle testate britanniche dell'Europa orientale. Sky News UK e Kyiv Independent aprono con una notte di fortissima tensione nei cieli della capitale ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha colpito il centro della città, danneggiando gravemente una struttura educativa e una sede della National Academy of Sciences. Gli attacchi hanno lambito anche i confini della NATO e non è la prima volta che capita, lo sappiamo. Droni russi sono caduti nella regione di Volin, a ridosso del valico di frontiera con la Polonia, costringendo i jet militari polacchi ad alzarsi in volo per pattugliare lo spazio aereo europeo. Ma la vera notizia del giorno, analizzata con preoccupazione dagli esperti economici del New York Times, riguarda la svolta finanziaria di Mosca. Infatti la Russia si appresterebbe a quanto pare a varare il budget militare più imponente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con un incremento della spesa per la difesa del 27% in vista del nuovo anno del 2027, una mossa che, secondo gli analisti internazionali, dimostra la volontà di Vladimir Putin di non voler negoziare, di puntare invece ad una guerra di logoramento a lungo termine, che poi è l'incubo naturalmente dell'Ucraina e anche dell'Unione Europea e del resto del mondo. Al contempo il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme globale: Mosca starebbe avviando una nuova mobilitazione interna aggiuntiva e accelerando il reclutamento di truppe e personale dalla Corea del Nord. Sullo sfondo si registra anche l'appello di Papa Leone, ieri ancora in Francia, che dalle colonne della stampa cattolica esorta a promuovere la pace come un lavoro attivo, invocando concessioni reciproche per fermare il massacro. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove i riflettori sono puntati sullo scontro internazionale istituzionale interno e sui diritti umani. La testata indipendente americana Democracy Now! Riporta in prima pagina una storica decisione giudiziaria. Un giudice federale di New York ha emesso un'ingiunzione permanente contro il centro di detenzione per immigrati dell'ICE a Manhattan, definendo disumane e spaventose le condizioni della struttura dove i detenuti venivano costretti a dormire in piedi in celle sovraffollate per indurli all'autodeportazione. La sentenza obbliga l'agenzia a garantire cure mediche, cibo adeguato e chiamate legali gratuite, mentre Amnesty International torna a chiedere formalmente l'abolizione dell'ICE dopo che le detenzioni estive hanno superato la cifra record, pensate, di 50.000 persone nel solo mese di agosto. La tensione interna sale e lo Stato dell'Oregon ha avviato una causa legale contro la Casa Bianca per opporsi al piano dell'amministrazione Trump di dispiegare la Guardia Nazionale nelle città guidate dai democratici, aprendo un duro contenzioso costituzionale sull'uso delle forze militari sul suolo nazionale. Torniamo invece adesso in Europa con la stampa francese continentale in primo piano sui quotidiani d'Oltralpe. Si parla naturalmente del viaggio di Papa Leone in Francia, lo abbiamo anticipato prima, conclusosi a Metz, dove il pontefice ha voluto lanciare un forte appello all'unità dell'Unione Europea nel nome di Robert Schuman. Tuttavia l'Europa si trova ad affrontare una nuova tragedia umanitaria nel canale della Manica. 3 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere il Regno Unito su imbarcazioni descritte dalle autorità costiere come sempre più affollate e precarie. Siamo quasi in chiusura, sempre in Francia. La cronaca interna registra una forte ondata di proteste studentesche contro il sovraffollamento delle classi. Il primo ministro francese ha lanciato un duro monito contro le derive violente dei cortei dopo che gli scontri nelle scuole hanno portato all'arresto di 164 studenti. Voltiamo pagina. In chiusura, nel Regno Unito, attraversiamo la Manica, i media celebrano il successo di SpaceX. Come riportato da NZ Herald, il razzo Starship ha completato con successo un ammaraggio controllato nell'Oceano Pacifico dopo un volo orbitale di circa 3 ore, posizionando nello spazio altri 26 satelliti Starlink di nuova generazione per internet a banda larga, e questa chiaramente un'ulteriore conquista di Elon Musk. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, e assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda tre persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
10: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatori della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
9: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
10: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
9: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
10: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
11: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. La ripresa, la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
9: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: GR News.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
8: News. Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode, Pio Esposito e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, e abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta. Ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron, e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
6: Martedì 29 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra i due casi, quello di Garlasco e anche il caso Regeni. Su Garlasco naturalmente ci si concentra sulla presunta falsificazione delle prove che poi hanno portato alla condanna di Alberto Stazzi, mentre su Regeni ci sono le condanne per i responsabili. E allora poi naturalmente le suppletive in Calabria con il successo del centrodestra e senza Vannacci. Di fatto Vannacci ha avuto una delusione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. All'apertura, al centro della pagina, Regeni condanne a 10 anni. Questo è il titolo. Cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa arretto, la famiglia noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. In alto invece le altre due aperture, Garlasco e PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio, e poi lo sfogo di Alberto, si assumano tutte le loro responsabilità, il condannato. L'altra apertura ancora, in Calabria vince il centrodestra, senza Vannacci il voto, terzo il candidato di Futuro Nazionale. Allora sentiamo in proposito il commento del presidente della regione Calabria, Roberto Chiudo.
14: È venuto in Calabria pensando potesse essere la sua Sassonia, beh, ritornerà in Calabria e verificherà, lo dicevamo col sindaco Cannizzaro, che invece della Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
6: Ci spostiamo adesso sulla Repubblica, invece apre con il caso Regeni, con la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni. Giustizia per Giulio, il titolo a caratteri cubitali, a 6 colonne, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi altra notizia, la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. C'è poi Garlasco, il PM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. In Reggio Calabria poi l'altra notizia importante, in primo piano vince il centrodestra, è retto Roscioli, Vannacci all'11%. Allora sentiamo anche le parole di Stefania Craxi.
15: Le supplettive sono da sempre un'elezione difficile, bisogna ringraziare il sindaco Cannizzaro, il presidente Occhiuto, ma soprattutto i reggini che hanno consegnato questa bella vittoria al buon governo del centrodestra. E si sono accorti che questo Vannacci è un venditore di fumo, perché è facile alimentare le paure degli italiani, facile parlare per slogan, ma è molto più difficile costruire soluzioni credibili per i cittadini.
6: La stampa di Torino: Garlasco, così Stasi finì incastrato, il virgolettato, reggeni condannati 3007 egiziani, un titolo che include entrambi i casi. IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. Chiusa l'inchiesta su Sempio, per gli inquirenti quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. Di spalla poi il flop, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Al centro della pagina l'altra notizia del giorno, l'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Troviamo anche un'altra notizia di taglio basso sulla stampa, la stampa americana: un ponte tra due mondi, presentato a Torino il portale del gruppo SAE che unisce Piemonte e Stati Uniti. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano: i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base americana nel Regno Unito, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. In alto poi DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel Partito Democratico. Ci spostiamo invece sul Messaggero: Garlasco, ipotesi depistaggio, questo il titolo, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, e poi misteri d'Italia, strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare, poi reggeni condannati, 3007 egiziani ma non per omicidio. Sentiamo anche le parole di Elie Schlein proprio sulla sentenza reggeni.
16: Una sentenza che fa giurisprudenza, perché condanna 3 uomini dell'apparato dei servizi egiziani e li condanna per il sequestro e la tortura di Giulio Regeni. Questo significa che nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo. Di questo bisogna prendere atto e agire di conseguenza. Naturalmente questo vuol dire che, guardate, se si è arrivati a questo risultato, lo voglio sottolineare, ci si è arrivati miracolosamente nonostante gli ostacoli, i depistaggi e tutto quello che il regime egiziano ha fatto per evitare questo processo e per evitare di arrivare a questa sentenza. Questo dà ancora più valore alla sentenza di oggi e, come ha detto l'avvocata Ballerini, è una sentenza importante per tutte le Giulie e i Giuli d'Egitto, cioè per tutti gli oppressi dai regimi di tutto il mondo. Questa giornata e questa sentenza è un faro di speranza, perché non può esistere l'immunità.
6: Andiamo sul Tempo. Calabria, stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Poi in alto pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma. Andiamo invece sul Libero, l'apertura in evidenza, porcata su Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali ma lo nascosero. Anche la Verità punta su questo: Stasi incastrato con prove false, il virgolettato, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi, il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato, scarpa del killer compatibile col piede di Sempio, che ora rischia l'omicidio aggravato. Chiudiamo anche con uno sguardo al giornale, che in alto ha Silvio Berlusconi, 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. E poi l'altra apertura: vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie e Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato, il Cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue quattro presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 8 e 17 minuti.
18: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
19: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
18: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come la AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
20: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
18: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno due consulenti, accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
0: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz, ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
21: Niente è cambiato, sono stati bravi, troviamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
22: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
0: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
18: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta, ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
2: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
6: Ancora grosse difficoltà sul tratto lombardo della A4 per le conseguenze di un incidente. Ci sono circa 10 km di code tra Dalmine e il Bivio per la tangenziale esterna verso Torino. Code a tratti anche nella direzione opposta tra Cormano e Cavinago. Verso Milano code per il traffico sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro, in A1 tra Merignano e il Bivio per la tangenziale ovest e sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera. Code anche in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est da Colonia Ovest via Padova verso Bologna e in ovest da inizio tangenziale Rozzano Quinto dei Stampi direzione Laghi e da Roa Settimo verso la 1. A Varese code per un incidente sul tratto finale della tangenziale all'altezza dell'allacciamento con la 8 verso Bugugiate. In Liguria code per lavori in A10 tra Voltri e Pra e più avanti per il traffico a tratti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A11 in uscita per Etola per il traffico sulla viabilità urbana verso Roma. Da nord code sulla Cassia Bis per un incidente da Cesano a Formello, per il traffico code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, solite code inoltre a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est. A Napoli code in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Code inoltre in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro e seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale verso Napoli.
2: La rassegna stampa.
6: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News di questo martedì 29 settembre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra

Ai lavoratori che faticano a restare a Milano e poi di spalla voto per Goresto in vantaggio, centrodestra al palo, nulla di fatto al vertice sul prossimo sindaco. Ci sono anche altri inserti, se imprendili in città servono 35.000 alloggi, l'allarme del presidente De Leo e poi creatività dell'abitare, il negozio sfitto diventa un appartamento. Al centro della pagina il solito, la solita foto notizia molto grande, il rinascimento fiammingo dei Brughella Palazzo Reale. C'è anche un'altra notizia: sabato sera in via Corridoni risse e molestie, la notte violenta dei liceali al Leo Fest. Di taglio basso, calcio e prigione, vi racconto la mia vita. L'ex patron del Mantova Fabrizio Lori dalla bancarotta all'Accademia per disabili. Restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura dedicata alla politica, da Fratelli d'Italia sia Pere, la Lega fa muro, il Totonomi per Milano ancora fumata nera, al vertice dei leader del centrodestra sul candidato sindaco, ma il sottosegretario di Fratelli d'Italia avanza, Salvini, anche in vista del congresso, insiste per intestarsi Milano tra le grandi città al voto e rilancia la Sardone. Poi l'opposizione boccia la gestione del verde, alberi morti e crollati, chieste le dimissioni dell'assessore ai grandi, c'è l'immagine di una vigile del fuoco al lavoro in un intervento vento dopo un albero caduto. E poi di spalle ANCE, il comune blocca la costruzione di alloggi. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Bergamo, l'eco di Bergamo, i presidi servono deroghe per il limite agli stranieri, da Bergamo richiesta di flessibilità nell'accoglienza degli alunni. Ci sono una serie di altre notizie, altri richiami dall'interno, ma una notizia di cronaca: smontano e rubano tetto della scuola, questa è la notizia in evidenza di taglio centrale sulla prima pagina. In alto invece altre due notizie importanti: caro affitto dal 2019 più 64% e prezzi calmierati slittano. Andiamo sulla edizione Torino e provincia della Stampa: prezzi giù, assalto ai benzinai ENI, gli esercenti, serbatoi già esauriti, code per tutto il giorno nei 39 distributori dell'azienda, deserte le altre stazioni, gli automobilisti un'occasione dopo mesi di rincari. Nettis, presidente dei gestori, tenere conto delle esigenze di tutti. E poi il retroscena: 200 prof allo russo, più tutele per le bici. Di spalla l'inchiesta 1, delitto con la Pietro, quelle telefonate di De Oliveira dopo l'assassinio. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: Certosa e cantieri infiniti segnano il tempo, viaggio nel quartiere che 8 anni dopo il crollo del ponte vive in uno stato di semi isolamento. E poi al centro della pagina: scuola pubblica e inclusiva, il virgolettato, la mobilitazione non si ferma, in centinaia al presidio dopo il caso dello striscione alla Daneo, venerdì nuova iniziativa. Di spalla, sentenza Regeni, Nessi Guerra, io ancora braccata. E poi barriere antirumore, slittano i lavori per l'ultimo pezzo. Andiamo invece dalla Liguria al nord Est, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre: i centri città nella morsa dei violenti, più controlli. Questo è l'appello da Mestre a Treviso, lo psicologo: giusto punire ma non basta. E poi la sentenza Regeni 3007 egiziani condannati per torture. Di spalla commercio, Vittorio Veneto, lettera a Meloni, stipendio a chi non chiude. Ci spostiamo anche, anzi restiamo nel nord-est, in particolare a Padova, il Mattino di Padova. Al centro della pagina: tragedia, immersione in Croazia, malore fatale a 20 metri di profondità. Si tratta del sub padovano Marco Carmeran, era in Istria con gli amici che lo hanno riportato in superficie. Appunto, la tragedia in evidenza sulla prima pagina del quotidiano. Ci spostiamo adesso invece in Emilia Romagna, edizione Bologna
di Repubblica, la notizia di apertura, Ustica il giorno della speranza, vicini ad una svolta per la verità, Bonfietti e la richiesta di non archiviare l'inchiesta dopo il sì della Francia a collaborare, grande soddisfazione, la presidente Meloni ha pressato Macron ed ecco i risultati, Gamberini premiata l'ostinazione dei familiari, più in basso l'agenzia meteo torna in Emilia, De Pascale lo rifacciamo noi e poi striscioni

0: solidali nelle scuole, qui nessuno è straniero. In regione 43.000 badanti, ma altrettante non in regola. L'altro inserto con un richiamo poi di una notizia che si trova a pagina 7. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze. L'apertura è proprio una notizia dal capoluogo: sgominata la rete della coca, caccia 35 milioni. Firenze in due anni trafficati 450 kg di droga, operazione di DDA e finanza 14 manette. Poi la preside a processo a Pistoia Elena Pignolo, dirigente dell'Inaudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero. Lo stadio della Roma pronto in tre anni, l'apertura, il virgolettato, il cronoprogramma dopo l'approvazione del progetto definitivo, possibile già a marzo, il via ai lavori per rimanere in corsa per gli europei del 2032. Devono essere rispettati i paletti della UEFA sui tempi. E poi l'altra notizia: dalle rapine alle risse, così nelle periferie crescono le baby gang. C'è anche spazio per lo spettacolo, Ficchioni tra musica e poesia, la fotonotizia, il concerto domani al Brancaccio, il ritorno dell'artista. Edizione Roma del Corriere della Sera, stadio nuovo ad aprile apre il cantiere, il titolo fotocopia praticamente rispetto all'altro. E poi al centro della pagina: rissa, schiaffi e insulti per la mozione in aula contro l'islamofobia. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, siamo in Campania, le notizie dal territorio, il di taglio basso, Manfredi, America's Cup diffusa, ora un polo anche nell'area est, Napoli, nuovi progetti dopo le preregate. Poi in Campania il welfare di Fico, fondi regionali per i redditi bassi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 37 minuti.
7: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda tre persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni di RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
10: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
9: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del campo largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
10: E veniamo alla cronaca, il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
9: Carburanti, prime file a distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato programmato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
10: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
9: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, e abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta. Ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'avvocatura dello Stato, fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se come testimoniato dal generale Bozzo erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
7: Meteo.
12: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di oggi, martedì 29 settembre. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Naturalmente la maggior parte, anzitutto i quotidiani sportivi, dedicano le aperture al successo di ieri dell'Italia Nations League contro la Turchia. È un successo, una vittoria convincente, fior d'Italia, il titolo della Gazzetta dello Sport. In apertura, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi. Venerdì poi in Francia, la prima pagina è dedicata proprio agli azzurri che esultano, l'analisi una boccata d'aria. La strada però è lunga, questa la considerazione. In alto invece, sotto la testata, il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro con il Portogallo, resta fuori. E poi il mondiale, McNulty è già tornato gregario, dopo il titolo sarà al Lombardia. Parliamo naturalmente di tennis. Di spalla, Roma accelera, Milano aspetta, via l'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo, dossier stadi. E ancora l'Inter parte, Ciala, Di Marco e Spence pronti al lavoro ad Appiano. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, tutte le edizioni, anche quelle locali, hanno la stessa apertura e il successo della nazionale italiana, così Mancio, così è il titolo esortativo nei confronti del CT della nazionale. Splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Ilmazzi. La CT, atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. E ancora l'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione di grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations contro Montella. Di spalla poi la seconda puntata, lo dicevamo anche ieri, Francesco 50 esclusivo, seconda puntata, il re di Roma ci racconta il suo primo mezzo secolo, la città possibilità, i desideri, le sfide, il futuro, dicevano Totti non è un leader. E poi ancora fuori sono tutti bravi a parlare, ma è il campo che conta, come Ronaldo il fenomeno avrebbe segnato 400-500 gol. Di taglio più basso si parla del Milan, De Hakim costa 25 milioni in uscita dal Bayern, Amorim vuole un altro difensore, l'ex Napoli in pole, le alternative sono Gonzalo Ignacio e Thiago Gabriele. Poi la Juve a sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno algerino del City, e nel mirino di Spalletti dall'estate. Bremer sceglie di cambiare agente, Kalulu sul tavolo, c'è il rinnovo. Edizione la campagna del Corriere dello Sport, l'apertura e anche la spalla è la stessa, cambia la notizia di taglio basso, Napoli il vero Højlund, Rass incanta con la Danimarca, è pronto per Allegri, un gol fatto e un altro propiziato nelle prime due partite in nazionale, Max spera di ritrovarlo al top anche alla ripresa contro il Frosinone, finora ha segnato due reti e toccato solo 15 palloni nelle aree avversarie. Restiamo ancora sul Corriere dello Sport, in questo caso siamo all'edizione Firenze, anche qui il taglio basso viola l'esame di Gnonto, Wilfried cerca a Firenze il definitivo salto di qualità, dribbling, assist e velocità, gli applausi ricevuti in amichevole al progetto di Vanoli, l'ex Leeds può diventare la carta per Marassi, la scommessa con Ndour sui gol, il modulo e la risalita in classifica. Cambiamo quotidiano, andiamo su Tutto Sport, anche qui l'Italia in evidenza, in primo piano, un gioco di parole, mamma l'Italia, il punto esclamativo, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode, Pio travolgono gli spauracchi turchi. 1-4 in un riquadro tondo, se bastasse una bella canzone. Poi un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza la nazionale, manda all'inferno Montella, lo stadio chiede le sue dimissioni, Mancini bravissimi tutti, ora voglio conferme venerdì in Francia. Di taglio centrale, la Juve si fa in 4 per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche, sistemi di gioco a disposizione, la duttilità di Nico, McKennie e Celik, l'idea di Cambiasso, mezzala, l'opzione Voltermede nel mirino del Bayern, dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese, il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3. E poi si parla del Torino, naturalmente i giocatori in scadenza, rinnovi Toro, avanti Blasic, ma 3 casi da risolvere con il croato, trattative avviate per andare oltre il 2028, Adams, Ismaili, Likan, situazioni spinose. Ci spostiamo anche sul Quest, il quotidiano sportivo, anche qui l'apertura dedicata al successo dell'Italia di ieri, ecco l'Italia del futuro, Mancini lancia i giovani, Turchia travolta 1-4, in alto poi sulla testata, di spalla alla testata, tennis, l'esperto infortunio Sinner, se non migliora dovrà valutare un intervento, e la situazione sicuramente è preoccupante. Andiamo sulla spalla invece il caso, la FIGC verso il commissario, Malagò pronto ad ogni ricorso, ma si parla anche di altro, di taglio basso, Fiorentina, prima il gruppo e poi la tattica, dalle grigliate alla sfida padel, il team building di Paolo Vanoli, Empoli FC, inizia il capitolo Andreoletti, firma fino al 2028, l'allenatore ex Padova dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al centro Petroio, e poi Atletica, il lunghista Furlani pensa già al ritorno, obiettivo europei indoor, il romanista, siamo quasi in chiusura, al centro della pagina c'è l'immagine di uno stadio con un cielo in fiamme, si fa il titolo a caratteri cubitali, sogno ad occhi aperti, lo stadio a Pietralata e in realtà il club esulta, è soddisfazione delle istituzioni, Gualtieri un grande risultato per la città e per i tifosi. Forza Roma, via libera, una nuova fase, poi l'editoriale di Andrea De Angelis e in alto poi gli altri con è dentro al 90esimo nell'1-0 della Francia. Diamo uno sguardo anche all'edizione sport, anzi alla pagina sport del Messaggero, anche qui c'è poker, l'Italia se desta, il titolo di apertura, Turchia 1, Italia 4, gli azzurri danno spettacolo in Turchia, rialzano la testa, 3 gol nei primi 27 minuti, combattuti con bastoni, Frattesi e Caiode. Nella ripresa le reti di Ilmaz e Pio Esposito fissano il 4-1. Venerdì c'è la Francia. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 53 minuti.
7: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni attraverso il proprio legale chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni di Erris, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
10: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
9: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
10: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
9: Carburanti, prime file a distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
10: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti e una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità vulnerabilità ritenuti adeguati.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
9: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta. Ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
7: Meteo.
12: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
0: Martedì 29 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra i due casi, quello di Garlasco e anche il caso Regeni. Su Garlasco naturalmente ci si concentra sulla presunta falsificazione delle prove che poi hanno hanno portato alla condanna di Alberto Stasi, mentre su Regeni ci sono le condanne per i responsabili. E allora, poi naturalmente, le suppletive in Calabria con il successo del centrodestra e senza Vannacci. Di fatto Vannacci ha avuto una delusione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, all'apertura, al centro della pagina: Regeni condanne a 10 anni. Questo è il titolo. Cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa arretto, la famiglia noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. In alto invece le altre due aperture: Garlasco e PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio, e poi lo sfogo di Alberto, si assumano tutte le loro responsabilità, il condannato. L'altra apertura ancora: in Calabria vince il centrodestra, senza Vannacci il voto, terzo il candidato di Futuro Nazionale. Allora sentiamo in proposito il commento del presidente della Regione Calabria, Roberto Chiudo.
13: È venuto in Calabria pensando potesse essere la sua Sassonia, beh, ritornerà in Calabria e verificherà, lo dicevamo col sindaco Cannizzaro, che invece della Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
0: Ci spostiamo adesso sulla Repubblica, invece apre con il caso Regeni, con la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni. Giustizia per Giulio, il titolo a caratteri cubitalia, 6 colonne. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi, altra notizia, la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. C'è poi Garlasco, il PM chiusa l'inchiesta su Sempio, e RIS falsarono la prova su Stasi. In Reggio Calabria poi l'altra notizia importante: in primo piano vince il centrodestra, è retto Roscioli, Vannacci all'11%. Allora sentiamo anche le parole di Stefania Craxi.
14: Le supplettive sono da sempre un'elezione difficile, bisogna ringraziare il sindaco Cannizzaro, il presidente Occhiuto, ma soprattutto i reggini che hanno consegnato questa bella vittoria al buon governo del centrodestra. E si sono accorti che questo Vannacci è un venditore di fumo, perché è facile alimentare le paure degli italiani, facile parlare per slogan, ma è molto più difficile costruire soluzioni credibili per i cittadini.
0: La Stampa di Torino: Garlasco, così Stasi finì incastrato, il virgolettato, Regeni condannati, 3007 egiziani, un titolo che include entrambi i casi. IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. Chiusa l'inchiesta su Sempio, per gli inquirenti quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. Di spalla poi il flop, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Al centro della pagina l'altra notizia del giorno: l'assalto al pieno scontato, lunghe code ai distributori, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Troviamo anche un'altra notizia di taglio basso sulla Stampa, la Stampa americana: un ponte tra due mondi presentato a Torino, il portale del gruppo SAE che unisce Piemonte e Stati Uniti. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano: i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base americana nel Regno Unito, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. In alto poi DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel Partito Democratico. Ci spostiamo invece sul Messaggero: Garlasco, ipotesi depistaggio, questo il titolo. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio e poi Misteri d'Italia, Stragi di Ustica, la Francia pronti a collaborare, poi Re Geni condannati, 3007 egiziani ma non per omicidio. Sentiamo anche le parole di Elie Schlein proprio sulla sentenza Re Geni.
15: Una sentenza che fa giurisprudenza perché condanna tre uomini dell'apparato dei servizi egiziani e li condanna per il sequestro e la tortura di Giulio Re Geni. Questo significa che nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo. Di questo bisogna prendere atto e agire di conseguenza. Naturalmente questo vuol dire che, guardate, se si è arrivati a questo risultato, lo voglio sottolineare, ci si è arrivati miracolosamente nonostante gli ostacoli, i depistaggi e tutto quello che il regime egiziano ha fatto per evitare questo processo e per evitare di arrivare a questa sentenza. Questo dà ancora più valore alla sentenza di oggi e, come ha detto l'avvocata Ballerini, è una sentenza importante per tutte le Giulie e i Giuli d'Egitto, cioè per tutti gli oppressi dai regimi di tutto il mondo. Questa giornata e questa sentenza è un faro di speranza, perché non può esistere l'immunità.
0: Andiamo sul tempo. Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Poi in alto pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma. Andiamo invece sul Libero, l'apertura in evidenza, porcata su Stasi a Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio. RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. Anche la verità punta su questo: Stasi incastrato con prove false, il virgolettato, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi. Il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato, scarpa del killer compatibile col piede di Sempio, che ora rischia l'omicidio aggravato. Chiudiamo anche con uno sguardo al giornale, che in alto ha Silvio Berlusconi, 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. E poi l'altra apertura, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato. Il cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue quattro presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
18: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 9:12.
7: News.
16: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria: Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio: pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia, a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
12: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News di questo martedì 29 settembre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la società pubblica della casa, una nuova partecipata da Comune MM per acquistare e riqualificare stabili immobiliare. L'assessore Conte: così diamo una risposta ai lavoratori che faticano a restare a Milano. E poi di spalla voto per Goresto in vantaggio, centrodestra al palo, nulla di fatto al vertice sul prossimo sindaco. Ci sono anche altri inserti: Asse Imprendili, in città servono 35.000 alloggi, l'allarme del presidente De Leo, e poi creatività dell'abitare, il negozio sfitto diventa un appartamento. Al centro della pagina il solito, la solita foto notizia molto grande, il rinascimento Fiammingo dei Brughella, Palazzo Reale. C'è anche un'altra notizia: sabato sera in via Corridoni risse e molestie, la notte violenta dei liceali al Leo Fest. Di taglio basso, calcio e prigione, vi racconto la mia vita. L'ex patron del Mantova Fabrizio Lori dalla bancarotta all'Accademia per disabili. Restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura dedicata alla politica: da Fratelli d'Italia sia Perego, la Lega fa muro, il Totonomi per Milano ancora fumata nera, al vertice dei leader del centrodestra sul candidato sindaco. Ma il sottosegretario di Fratelli d'Italia avanza, Salvini, anche in vista del congresso, insiste per intestarsi Milano tra le grandi città al voto e rilancia la Sardone. Poi l'opposizione l'opposizione boccia la gestione del verde, alberi morti e crollati, chieste le dimissioni dell'assessore Grandi. C'è l'immagine di una vigile del fuoco al lavoro in un intervento dopo un albero caduto. E poi di spalle Ance, il comune blocca la costruzione di alloggi. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Bergamo, l'eco di Bergamo: i presidi servono deroghe per il limite agli stranieri. Da Bergamo richiesta di flessibilità nell'accoglienza degli alunni. Ci sono una serie di altre notizie, altri richiami dall'interno, ma una notizia di cronaca: smontano e rubano tetto della scuola. Questa è la notizia in evidenza di taglio centrale sulla prima pagina. In alto invece altre due notizie importanti: caro affitto dal 2019 più 64% e per prezzi calmierati slittano. Andiamo sulla edizione Torino e Provincia della Stampa: prezzi giù, assalto ai benzinaieni, gli esercenti, serbatoi già esauriti, code per tutto il giorno nei 39 distributori dell'azienda, deserte le altre stazioni, gli automobilisti un'occasione dopo mesi di rincari. Nettis, presidente dei gestori, tenere conto delle esigenze di tutti. E poi il retroscena: 200 prof allo Russo, più tutele per le bici. Di spalla l'inchiesta 1, delitto Colapietro, quelle telefonate di De Oliveira dopo l'assassinio. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica: l'apertura, Certosa e cantieri infiniti segnano il tempo, viaggio nel quartiere che 8 anni dopo il crollo del ponte vive in uno stato di semi isolamento. E poi al centro della pagina: scuola pubblica e inclusiva, il virgolettato, la mobilitazione non si ferma, in centinaia al presidio dopo il caso dello striscione alla Daneo, venerdì nuova iniziativa. Di spalla, sentenza Regeni, Nessi Guerra, io ancora braccata. E poi barriere antirumore, slittano i lavori per l'ultimo pezzo. Andiamo invece dalla Liguria al nord Est, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre: i centri città nella morsa dei violenti, più controlli. Questo è l'appello da Mestre a Treviso, lo psicologo: giusto punire ma non basta. E poi la sentenza Regeni 3007, egiziani condannati per torture. Di spalla commercio, Vittorio Veneto, lettera a Meloni, stipendio a chi non chiude. Ci spostiamo anche, anzi restiamo nel nord-est, in particolare a Padova. Il Mattino di Padova, al centro della pagina: tragedia, immersione in Croazia, malore fatale a 20 metri di profondità. Si tratta del sub padovano Marco Carmeran, era in Istria con gli amici che lo hanno riportato in superficie. Appunto, la tragedia in evidenza sulla prima pagina del quotidiano. Ci spostiamo adesso invece in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la notizia d'apertura: Ustica, il giorno della speranza, vicini ad una svolta per la verità. Bonfietti e la richiesta di non archiviare l'inchiesta dopo il sì della Francia a collaborare, grande soddisfazione. La presidente Meloni ha pressato Macron ed ecco i risultati. Gamberini premiata l'ostinazione dei familiari. Più in basso l'agenzia Meteo torna in Emilia: De Pascale, lo rifacciamo noi. E poi striscioni solidali nelle scuole, qui nessuno è straniero. In regione 43.000 badanti, ma altrettante non in regola. L'altro inserto con un richiamo poi di una notizia che si trova a pagina 7. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato, Firenze. L'apertura è proprio una notizia dal capoluogo: sgominata la rete della coca, caccia 35 milioni. Firenze, in 2 anni trafficati 450 kg di droga, operazione di DDA e finanza 14. Manette. Poi la preside a processo a Pistoia, Elena Pignolo, dirigente dell'Inaudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Andiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero: lo stadio della Roma pronto in 3 anni, l'apertura, il virgolettato, il cronoprogramma dopo l'approvazione del progetto definitivo, possibile già a marzo il via ai lavori per rimanere in corsa per gli europei del 2032. Devono essere rispettati i paletti della UEFA sui tempi. E poi l'altra notizia: dalle rapine le risse, così nelle periferie crescono le baby gang. C'è anche spazio per lo spettacolo, Ficchioni tra musica e poesia, la fotonotizia, il concerto domani al Brancaccio, il ritorno dell'artista. Edizione Roma di del Corriere della Sera, Stadio Nuovo, ad aprile apre il cantiere, il titolo fotocopia praticamente rispetto all'altro, e poi al centro della pagina rissa, schiaffi e insulti per la mozione in aula contro l'islamofobia. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, siamo in Campania, le notizie dal territorio, il di taglio basso, Manfredi, America's Cup diffusa, ora un polo anche nell'area est, Napoli, nuovi progetti dopo le preregate. Poi in Campania il welfare di Fico, fondi regionali per i redditi bassi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Economy News.
19: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9 e 27 minuti.
7: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
22: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
21: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
22: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 27 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
2: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
2: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
3: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
2: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta. Ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga

0: che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se come testimoniato dal generale Bozzo erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di oggi, martedì 29 settembre. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Naturalmente la maggior parte, anzitutto i quotidiani sportivi, dedicano le aperture al successo di ieri dell'Italia Nations League contro la Turchia. È un successo, una vittoria convincente, fior d'Italia, il titolo della Gazzetta dello Sport. In apertura, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi. Venerdì poi in Francia, la prima pagina è dedicata proprio agli azzurri che esultano, l'analisi una boccata da aria, la strada però è lunga, questa la considerazione. In alto invece, sotto la testata, il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro con il Portogallo, resta fuori. E poi il mondiale, McNulty è già tornato gregario, dopo il titolo sarà al Lombardia. Parliamo naturalmente di tennis. Di spalla, Roma accelera, Milano aspetta, via l'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo, dossier stadi. E ancora l'Inter riparte, Ciala, Di Marco e Spence pronti al lavoro ad Appiano. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, edizione nazionale. Tutte le edizioni, anche quelle locali, hanno in apertura, hanno la stessa apertura, e il successo della nazionale italiana, così mancio, così è il titolo esortativo nei confronti del CT della nazionale. Splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Ilmaz. La CT, atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. E ancora l'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione di grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations contro Montella. Di spalla poi la seconda puntata, lo dicevamo anche ieri, Francesco 50 esclusivo, seconda puntata, il re di Roma ci racconta il suo primo mezzo secolo, la città, i desideri, le sfide, il futuro, dicevano Totti non è un leader. E poi ancora, fuori sono tutti bravi a parlare ma è il campo che conta, come Ronaldo il fenomeno, avrebbe segnato 400-500 gol. Di taglio più basso si parla del Milan, Idea Kim costa 25 milioni in uscita dal Bayern, Amorim vuole un altro difensore, l'ex Napoli in pole, le alternative sono Gonzalo Ignacio e Thiago Gabriele. Poi la Juve a sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno algerino del City, nel mirino di Spalletti dall'estate. Bremer sceglie di cambiare agente, Calulu sul tavolo, c'è il rinnovo. Edizione campagna del Corriere dello Sport, l'apertura e anche la spalla è la stessa, cambia la notizia di taglio basso, Napoli il vero Højlund, Rass incanta con la Danimarca, è pronto per Allegri, un gol fatto e un altro propizia iniziato nelle prime due partite in nazionale. Max spera di ritrovarlo al top anche alla ripresa contro il Frosinone. Finora ha segnato 2 reti e toccato solo 15 palloni nelle aree avversarie. Restiamo ancora sul Corriere dello Sport, in questo caso siamo all'edizione Firenze, anche qui il taglio basso viola l'esame di Gnonto. Wilfried cerca a Firenze il definitivo salto di qualità, dribbling, assist e velocità, gli applausi ricevuti in amichevole al progetto di Vanoli. L'ex Leeds può diventare la carta per Marassi, la scommessa con Ndour sui gol, il modulo e la risalita in classifica. Cambiamo quotidiano, andiamo su Tutto Sport, anche qui l'Italia in evidenza, in primo piano, un gioco di parole, mamma l'Italia, il punto esclamativo, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode, Pio travolgono gli spauracchi turchi. 1-4 in un riquadro tondo, se bastasse una bella canzone. Poi un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza la nazionale, manda all'inferno Montella, lo stadio chiede le sue dimissioni, Mancini, bravissimi tutti, ora voglio conferme venerdì in Francia. Di taglio centrale, la Juve si fa in 4 per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche, sistemi di gioco a disposizione, la duttilità di Nico, McKenny e Selic, l'idea di Cambiasso, mezzala, l'opzione Voltermede nel mirino del Bayern. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese, il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3. E poi si parla del Torino, naturalmente i giocatori in scadenza, rinnovi Toro, avanti Blasic, ma 3 casi da risolvere con il croato, trattative avviate per andare oltre il 2028, Adams, Ismaili, Likan, situazioni spinose. Ci spostiamo anche sul Quest, il quotidiano sportivo, anche qui l'apertura dedicata al successo dell'Italia di ieri, ecco l'Italia del futuro, Mancini lancia i giovani, Turchia travolta 1-4, in alto poi sulla testata, di spalla alla testata, tennis, l'esperto infortunio Sinner, se non migliora dovrà valutare un intervento, e la situazione sicuramente è preoccupante. Andiamo sulla spalla invece il caso, la FIGC verso il commissario, Malagò pronto ad ogni ricorso, ma si parla anche di altro, di taglio basso, Fiorentina, prima il gruppo e poi la tattica, dalle grigliate alla sfida padel, il team building di Paolo Vanoli, Empoli FC, inizia il capitolo Andreoletti, firma fino al 2028, l'allenatore ex Padova dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al centro Petroio, e poi Atletica, il lunghista Furlani pensa già al ritorno, obiettivo europei indoor, il romanista, siamo quasi in chiusura, al centro della pagina c'è l'immagine di uno stadio con un cielo in fiamme, si fa il titolo a caratteri cubitali, sogno ad occhi aperti, lo stadio a Pietralata e in realtà il club esulta, è soddisfazione delle istituzioni, Gualtieri un grande risultato per la città e per i tifosi. Forza Roma, via libera, una nuova fase, poi l'editoriale di Andrea De Angelis e in alto poi gli altri con è dentro al 90esimo nell'1-0 della Francia. Diamo uno sguardo anche all'edizione sport, anzi alla pagina sport del Messaggero, anche qui c'è poker, l'Italia se desta, il titolo di apertura, Turchia 1, Italia 4, gli azzurri danno spettacolo in Turchia, rialzano la testa, 3 gol nei primi 27 minuti con Bastoni, Frattesi e Caiode, nella ripresa le reti di Ilmaz e Pio Esposito fissano il 4-1, venerdì c'è la Francia. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie e Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato, il Cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue 4 presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 9:43.
6: News. Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni, 3 agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta, ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
4: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: Martedì 29 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento, come sempre, di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Oggi l'attenzione della stampa internazionale si concentra sulla delicatissima scacchiera geopolitica in Medio Oriente, sull'escalation militare e la svolta economica nei bilanci di guerra della Russia e sulle tensioni migratorie e istituzionali che attraversano l'Atlantico dagli Stati Uniti fino alle coste del vecchio continente. Allora apriamo la nostra rassegna con il dossier più caldo della notte che arriva dal Medio Oriente, rimbalza anche sulle prime pagine asiatiche e americane. Il quotidiano pakistano Dawn titola in apertura sulla posizione della guida suprema iraniana. Khamenei resta inflessibile, nessun colloquio diretto con gli Stati Uniti. Questo il titolo, nonostante i tentativi di mediazione diplomatica operati nelle ultime ore, Teheran si dichiara pronta ad un confronto teso con Washington, respingendo le pressioni dell'amministrazione Trump. C'è però poi uno spiraglio umanitario e religioso che viene evidenziato nelle colonne interne dello stesso quotidiano. Il Dipartimento del Tesoro americano ha concesso una deroga temporanea di un mese alle sanzioni aeree. Questo permetterà alla compagnia Iraqi Airways di riprendere i voli speciali per il trasporto dei pellegrini sciiti tra gli aeroporti iraniani e la città santa di Najaf in Iraq, revocando così il blocco che era scattato appena lo scorso venerdì. Restando nell'area medio orientale, le agenzie internazionali, i media arabi, tra cui Arab News, segnalano un grave atto di sabotaggio in Siria, dove un incendio doloso ha devastato un importante gasdotto strategico tra Al-Shola e Deir ez-Zor, minacciando le forniture energetiche della regione. Ci spostiamo ora anche sul fronte europeo, sul conflitto in Ucraina, naturalmente, che domina le aperture delle testate britanniche dell'Europa orientale. Sky News UK e Kyiv Independent aprono con una notte di fortissima tensione nei cieli della capitale ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha colpito il centro della città, danneggiando gravemente una struttura educativa e una sede della National Academy of Sciences. Gli attacchi hanno lambito anche i confini della NATO e non è la prima volta che capita, lo sappiamo. Droni russi sono caduti nella regione di Volin, a ridosso del valico di frontiera con la Polonia, costringendo i jet militari polacchi ad alzarsi in volo per pattugliare lo spazio aereo europeo. Ma la vera notizia del giorno, analizzata con preoccupazione dagli esperti economici del New York Times, riguarda la svolta finanziaria di Mosca. Infatti la Russia si apre resterebbe a quanto pare a varare il budget militare più imponente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con un incremento della spesa per la difesa del 27% in vista del nuovo anno del 2027, una mossa che, secondo gli analisti internazionali, dimostra la volontà di Vladimir Putin di non voler negoziare, di puntare invece ad una guerra di logoramento a lungo termine, che poi è l'incubo naturalmente dell'Ucraina e anche dell'Unione Europea e del resto del mondo. Al contempo il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme globale: Mosca starebbe avviando una nuova mobilitazione interna aggiuntiva e accelerando il reclutamento di truppe e personale dalla Corea del Nord. Sullo sfondo si registra anche l'appello di Papa Leone, ieri ancora in Francia, che dalle colonne della stampa cattolica esorta a promuovere la pace come un lavoro attivo, invocando concessioni reciproche per fermare il massacro. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove i riflettori sono puntati sullo scontro internazionale istituzionale interno e su diritti umani. La testata indipendente americana Democracy Now! Riporta in prima pagina una storica decisione giudiziaria. Un giudice federale di New York ha emesso un'ingiunzione permanente contro il centro di detenzione per immigrati dell'ICE a Manhattan, definendo disumane e spaventose le condizioni della struttura dove i detenuti venivano costretti a dormire in piedi in celle sovraffollate per indurli all'autodeportazione. La sentenza obbliga l'agenzia a garantire cure mediche, cibo adeguato e chiamare chiamate legali gratuite, mentre Amnesty International torna a chiedere formalmente l'abolizione dell'ICE dopo che le detenzioni estive hanno superato la cifra record, pensate, di 50.000 persone nel solo mese di agosto. La tensione interna sale e lo Stato dell'Oregon ha avviato una causa legale contro la Casa Bianca per opporsi al piano dell'amministrazione Trump di dispiegare la Guardia Nazionale nelle città guidate dai democratici, aprendo un duro contenzioso costituzionale sull'uso delle forze militari sul suolo nazionale. Torniamo invece adesso in Europa con la stampa francese continentale in primo piano sui quotidiani d'Oltralpe. Si parla naturalmente del viaggio di Papa Leone in Francia, lo abbiamo anticipato prima, conclusosi a Metz, dove il pontefice ha voluto lanciare un forte appello all'unità dell'Unione Europea nel nome di Robert Schuman. Tuttavia l'Europa si trova ad affrontare una nuova tragedia umanitaria nel canale della Manica. 3 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere il Regno Unito su imbarcazioni descritte dalle autorità costiere come sempre più affollate e precarie. Siamo quasi in chiusura, sempre in Francia. La cronaca interna registra una forte ondata di proteste studentesche contro il sovraffollamento delle classi. Il primo ministro francese ha lanciato un duro monito contro le derive violente dei cortei dopo che gli scontri nelle scuole hanno portato all'arresto di 164 studenti. Voltiamo pagina. In chiusura, nel Regno Unito, attraversiamo la Manica, i media celebrano il successo di SpaceX. Come riportato da NZ Herald, il razzo Starship ha completato con successo un ammaraggio controllato nell'Oceano Pacifico dopo un volo orbitale di circa 3 ore, posizionando nello spazio altri 26 satelliti Starlink di nuova generazione per internet a banda larga, e questa chiaramente un'ulteriore conquista di Elon Musk. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 58 minuti.
4: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni, 3 agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato stato ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri italiani. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno, causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, e abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta, ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
4: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: Martedì 29 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra i due casi, quello di Garlasco e anche il caso Regeni. Su Garlasco naturalmente ci si concentra sulla presunta falsificazione delle prove che poi hanno portato alla condanna di Alberto Stazzi, mentre su Regeni ci sono le condanne per i responsabili. E allora poi naturalmente le suppletive in Calabria con il successo del centrodestra e senza Vannacci. Di fatto Vannacci ha avuto una delusione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. All'apertura, al centro della pagina, Regeni condanne a 10 anni. Questo è il titolo. Cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa arretto, la famiglia noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. In alto invece le altre due aperture, Garlasco e PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di esempio, e poi lo sfogo di Alberto, si assumano tutte le loro responsabilità, il condannato. L'altra apertura ancora, in Calabria vince il centrodestra, senza Vannacci il voto, terzo il candidato di Futuro Nazionale. Allora sentiamo in proposito il commento del presidente della regione Calabria, Roberto Chiudo.
9: È venuto in Calabria pensando potesse essere la sua Sassonia, beh, ritornerà in Calabria e verificherà, lo dicevamo col sindaco Cannizzaro, che invece della Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
3: Ci spostiamo adesso sulla Repubblica, invece apre con il caso Regeni, con la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni. Giustizia per Giulio, il titolo a caratteri cubitali, a 6 colonne, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi altra notizia, la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. C'è poi Garlasco, il PM chiusa l'inchiesta su Sempio, e RIS falsarono la prova su Stasi. In Reggio Calabria poi l'altra notizia importante, in primo piano vince il centrodestra, è retto Roscioli, Vannacci all'11%. Allora sentiamo anche le parole di Stefania Craxi.
10: Le supplettive sono da sempre un'elezione difficile, bisogna ringraziare il sindaco Cannizzaro, il presidente Chiuto, ma soprattutto i reggini che hanno consegnato questa bella vittoria al buon governo del centrodestra. E si sono accorti che questo Vannacci è un venditore di fumo, perché è facile alimentare le paure degli italiani, facile parlare per slogan, ma è molto più difficile costruire soluzioni credibili per i cittadini.
3: La Stampa di Torino, Garlasco, così Stasi finì incastrato, il virgolettato, Regeni condannati 3007 egiziani, un titolo che include entrambi i casi. IPM mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi, chiusa l'inchiesta su Sempio. Per gli inquirenti quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. Di spalla poi il flop, il voto in Calabria, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Al centro della pagina l'altra notizia del giorno, la salto al piano scontato, lunghe code ai distributori, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Troviamo anche un'altra notizia di taglio basso sulla stampa, La Stampa americana: un ponte tra due mondi, presentato a Torino il portale del gruppo SAE che unisce Piemonte e Stati Uniti. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano: i cinque terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base americana nel Regno Unito, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. In alto poi DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel Partito Democratico. Ci spostiamo invece sul Messaggero: Garlasco, ipotesi depistaggio, questo il titolo. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, e poi misteri d'Italia, strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare, poi Regeni condannati, 3007 egiziani ma non per omicidio. Sentiamo anche le parole di Elie Schlein proprio sulla sentenza Regeni.
11: Una sentenza che fa giurisprudenza, perché condanna tre uomini dell'apparato dei servizi egiziani e li condanna per il sequestro e la tortura di Giulio Regeni. Questo significa che nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo. Di questo bisogna prendere atto e agire di conseguenza. Naturalmente questo vuol dire che, guardate, se si è arrivati a questo risultato, lo voglio sottolineare, ci si è arrivati miracolosamente nonostante gli ostacoli, i depistaggi e tutto quello che il regime egiziano ha fatto per evitare questo processo e per evitare di arrivare a questa sentenza. Questo dà ancora più valore alla sentenza di oggi e, come ha detto l'avvocata Ballerini, è una sentenza importante per tutte le Giulie e i Giuli d'Egitto, cioè per tutti gli oppressi dai regimi di tutto il mondo. Questa giornata e questa sentenza è un faro di speranza, perché non può esistere l'immunità.
3: Andiamo sul Tempo. Calabria, stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, Roscioli al 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non decide. Poi in alto pure l'ex BR pro immigrati in municipio a Roma. Andiamo invece sul Libero, l'apertura in evidenza: porcata su Stasi a Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali ma lo nascosero. Anche La Verità punta su questo: Stasi incastrato con prove false, il virgolettato, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi, il dato però non finì nel processo a carico dell'unico condannato, scarpa del killer compatibile col piede di Sempio, che ora rischia l'omicidio aggravato. Chiudiamo anche con uno sguardo al giornale, che in alto ha Silvio Berlusconi, 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali. E poi l'altra apertura: vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova regina contro Stasi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie e Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato. Il Cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue quattro presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
13: Sono le 10 e 16 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
14: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
6: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come l'AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
15: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
6: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno due consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Ben riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
16: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e Pio Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
17: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
16: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
18: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
16: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News di questo martedì 29 settembre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, la società pubblica della casa, una nuova partecipata da Comune MM per acquistare, riqualificare stabili immobiliare. L'assessore Conte, così diamo una risposta ai lavoratori che faticano a restare a Milano. E poi di spalla voto per Goresto in vantaggio, centrodestra al palo, nulla di fatto al vertice sul prossimo sindaco. Ci sono anche altri inserti, a Se Imprendili, in città servono 35.000 alloggi, l'allarme del presidente De Leo e poi creatività dell'abitare, il negozio sfitto diventa un appartamento. Al centro della pagina la solita foto notizia, molto grande, il Rinascimento Fiammingo dei Brughella, Palazzo Reale. C'è anche un'altra notizia: sabato sera in via Corridoni risse e molestie, la notte violenta dei liceali al Leo Fest. Di taglio basso, calcio e prigione, vi racconto la mia vita. L'ex patron del Mantova, Fabrizio Lori, dalla bancarotta all'Accademia per disabili. Restiamo a Milano, l'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura dedicata alla politica, da Fratelli d'Italia si a Perego, la Lega fa muro, il Totonomi per Milano ancora fumata nera, al vertice dei leader del centrodestra sul candidato sindaco, ma il sottosegretario di Fratelli d'Italia avanza, Salvini, anche in vista del congresso, insiste per intestarsi Milano tra le grandi città al voto e rilancia la Sardone. Poi l'opposizione boccia la gestione del verde, alberi morti e crollati, chiesta le dimissioni dell'assessore ai grandi, c'è l'immagine di una vigile del fuoco al lavoro in un intervento dopo un albero caduto. E poi di spalle ANCE, il comune blocca la costruzione di alloggi. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Bergamo, l'eco di Bergamo, i presidi servono deroghe per il limite agli stranieri, da Bergamo richiesta di flessibilità nell'accoglienza degli alunni. C'è una serie di altre notizie, altri richiami dall'interno, ma una notizia di cronaca: smontano e rubano tetto della scuola, questa è la notizia in evidenza di taglio centrale sulla prima pagina. In alto invece altre due notizie importanti: caro affitto dal 2019 più 64% e prezzi calmierati slittano. Andiamo sulla edizione Torino e provincia della Stampa, prezzi giù, assalto ai benzinai ENI, gli esercenti, serbatoi già esauriti, code per tutto il giorno nei 39 distributori dell'azienda, deserte le altre stazioni, gli automobilisti un'occasione dopo mesi di rincari. Nettis, presidente dei gestori, tenere conto delle esigenze di tutti. E poi il retroscena: 200 prof allo russo, più tutele per le bici. Di spalla l'inchiesta, uno delitto con la Pietro, quelle telefonate di De Oliveira dopo l'assassinio. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: Certosa, i cantieri infiniti segnano il tempo, viaggio nel quartiere che 8 anni dopo il crollo del ponte vive in uno stato di semi isolamento. E poi al centro della pagina: scuola pubblica inclusiva, il virgolettato, la mobilitazione non si ferma, in centinaia al presidio dopo il caso dello striscione alla Daneo, venerdì nuova iniziativa. Di spalla, sentenza Regeni, Nessi Guerra, io ancora braccata. E poi barriere antirumore, slittano i lavori per l'ultimo pezzo. Andiamo invece dalla

0: Manfredi, America's Cup diffusa, ora un polo anche nell'area est. Napoli, nuovi progetti dopo le preregate, poi in campagna il welfare di Fico, fondi regionali per i redditi bassi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News. Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10. E 34 minuti.
2: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
7: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale.

0: Siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, è ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato. Ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta, ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Fokker che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
2: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi di oggi, martedì 29 settembre. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Naturalmente la maggior parte, anzi tutti i quotidiani sportivi, dedicano le aperture al successo di ieri dell'Italia Nations League contro la Turchia. Chi ha un successo, una vittoria convincente, fior d'Italia, il titolo della Gazzetta dello Sport. In apertura, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi. Venerdì poi in Francia, la prima pagina è dedicata proprio agli azzurri che esultano, l'analisi una boccata da aria, la strada però è lunga, questa la considerazione. In alto invece, sotto la testata, il tramonto di Ronaldo che si scopre panchinaro, con il Portogallo resta fuori. E poi il mondiale, McNulty è già tornato gregario, dopo il titolo sarà al Lombardia. Parliamo naturalmente di tennis. Di spalla, Roma accelera, Milano aspetta, via l'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo, dossier stadi. E ancora l'Inter riparte, Ciala, Di Marco e Spence pronti al lavoro ad Appiano. Ce ne andiamo anche sul Corriere dello Sport, edizione nazionale. Tutte le edizioni, anche quelle locali, hanno la stessa apertura, e il successo della nazionale italiana, così Mancio, così è il titolo esortativo nei confronti del CT, della nazionale. Splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Caiode, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo di Yılmaz. Il CT, atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. E ancora l'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione di grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations contro Montella. Di spalla poi la seconda puntata, lo dicevamo anche ieri, Francesco 50 esclusivo, seconda puntata, il re di Roma ci racconta il suo primo mezzo secolo, la città, i desideri, le sfide, il futuro. Dicevano Totti non è un leader. E poi ancora, fuori sono tutti bravi a parlare ma è il campo che conta, come Ronaldo il fenomeno, avrebbe segnato 400-500 gol. Di taglio più basso si parla del Milan, Idea Kim costa 25 milioni in uscita dal Bayern, Amorim vuole un altro difensore, l'ex Napoli in pole, le alternative sono Gonzalo, Ignacio e Thiago Gabriele. Poi la Juve a sinistra avanza Ait Nouri, l'esterno algerino del City, nel mirino di Spalletti dall'estate. Bremer sceglie di cambiare agente, Calulu sul tavolo, c'è il rinnovo. Edizione campagna del Corriere dello Sport, l'apertura e anche la spalla è la stessa, cambia la notizia di taglio basso, Napoli il vero Højlund, Rass incanta con la Danimarca, è pronto per Allegri, un gol fatto e un altro propiziato nelle prime due partite in nazionale, Max spera di ritrovarlo al top anche alla ripresa contro il Frosinone, finora ha segnato 2 reti e toccato solo 15 palloni nelle aree avversarie. Restiamo ancora sul Corriere dello Sport, in questo caso siamo all'edizione Firenze, anche qui il taglio basso viola l'esame di Gnonto, Wilfried cerca a Firenze il definitivo salto di qualità, dribbling, assist e velocità, gli applausi ricevuti in amichevole al progetto di Vanoli, l'ex Leeds può diventare la carta per Marassi. La scommessa con Andor sui gol, il modulo e la risalita in classifica. Cambiamo quotidiano, andiamo su Tutto Sport, anche qui l'Italia in evidenza, in primo piano, un gioco di parole, mamma l'Italia, il punto esclamativo, orgoglio e riscatto, Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio travolgono gli spauracchi turchi. 1-4 in un riquadro tondo, se bastasse una bella canzone. Poi un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza la nazionale, manda all'inferno Montella, lo stadio chiede le sue dimissioni, Mancini, bravissimi tutti, ora voglio conferme venerdì in Francia. Di taglio centrale, la Juve si fa in 4 per Spalletti, aumentano le soluzioni tattiche, sistemi di gioco a disposizione, la duttilità di Nico, McKennie e Celik, l'idea di Cambiasso, mezzala, l'opzione Voltermed nel mirino del Bayern. Dalla ripresa ci saranno 9 partite in meno di un mese, il tecnico potrà dividersi tra 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3. E poi si parla del Torino, naturalmente, i giocatori in scadenza, rinnovi Toro, avanti Blasic, ma 3 casi da risolvere con il croato, trattative avviate per andare oltre il 2028, Adams, Ismaili, Likan, situazioni spinose. Ci spostiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, anche qui l'apertura dedicata al successo dell'Italia di ieri, ecco l'Italia del futuro, Mancini lancia i giovani, Turchia travolta 1-4, in alto poi sulla testata, di spalla alla testata, tennis, l'esperto infortunio Sinner, se non migliora dovrà valutare un intervento, e la situazione sicuramente è preoccupante. Andiamo sulla spalla invece il caso, la FIGC verso il commissario, Malagò pronto ad ogni ricorso, ma si parla anche di altro, di taglio basso, Fiorentina, prima il gruppo e poi la tattica, dalle grigliate alla sfida padel, il team building di Paolo Vanoli, Empoli FC, inizia il capitolo Andreoletti, firma fino al 2028, l'allenatore ex Padova dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al centro Petroio, e poi Atletica, il lunghista Furlani pensa già al ritorno, obiettivo europei indoor, il romanista, siamo quasi in chiusura, al centro della pagina c'è l'immagine di uno stadio con un cielo in fiamme, si fa il titolo a caratteri cubitali, sogno ad occhi aperti, lo stadio a Pietralata e in realtà il club esulta, è soddisfazione delle istituzioni, Gualtieri un grande risultato per la città e per i tifosi, forza Roma, via libera, una nuova fase, poi l'editoriale di Andrea De Angelis e in alto poi gli altri con è dentro al 90esimo nell'1-0 della Francia. Diamo uno sguardo anche all'edizione sport, anzi alla pagina sport del Messaggero, anche qui c'è poker, l'Italia se desta, il titolo di apertura, Turchia 1, Italia 4, gli azzurri danno spettacolo in Turchia, rialzano la testa, 3 gol nei primi 27 minuti con Bastoni, Frattesi e Caiode, nella ripresa le reti di Ilmaz e Pio Esposito fissano il 4-1, venerdì c'è la Francia. Con i quotidiani sportivi per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, martedì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangeli, il sole sorge a Roma alle 7.01 e tramonta alle 18.55. A Milano sorge invece alle 7.17 e tramonta alle 19.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1899 viene fondata la società Tranvie Ferrovie Elettriche Roma. Nel 1943 il generale statunitense Eisenhower e il maresciallo italiano Pietro Badoglio firmano l'armistizio a bordo della nave britannica Nelson al largo della costa di Malta. Nel 1996 la Nintendo lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64. Nasce a Milano il 29 settembre del 1936 Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e poi di Mediaset, che rappresenta oggi il principale polo televisivo privato, il cavaliere di Arcore entra in politica dopo Tangentopoli, fondando il partito Forza Italia, che vincerà le elezioni del 1994, portandolo direttamente alla prima delle sue 4 presidenze del Consiglio. Imputato in più di 20 procedimenti giudiziari, il 1 agosto 2013 Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale con sentenza definitiva, reato per il quale dall'aprile 2014 al marzo 2015 sarà in affidamento in prova ai servizi sociali. Poi, nel settembre 2022, verrà nuovamente rieletto al Senato. Proprietario dal 1986 anche della squadra del Milan, che sotto la sua presidenza vincerà ben 29 trofei nazionali ed internazionali. Nel 2017 cede le sue quote a un gruppo cinese, per poi rientrare nel mondo del calcio pochi mesi dopo con l'acquisto del Monza, guidandolo dalla Serie C alla Serie A. Silvio Berlusconi muore a Milano il 12 giugno dello scorso anno, stroncato da una grave malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 10 e 50 minuti.
8: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Bufera su Donald Trump per lo spot elettorale pagato con i fondi dei contribuenti a criticare il presidente e il suo stesso partito. È un bello spot, mi piace il messaggio, ma non dovrebbe essere pagato dai contribuenti, ha detto il leader dei conservatori in Senato John Thune. Una condanna dura è arrivata anche dal senatore John Cornyn, secondo il quale non c'è alcun dubbio sul fatto che i contribuenti non dovrebbero pagare. La Casa Bianca ha difeso lo spot definendolo un annuncio di servizio pubblico. In Italia con la politica il centrodestra vince le elezioni suppletive in Calabria. Delusione Vannacci, il servizio della redazione.
9: Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
4: L'economia, le azioni di Shein sono crollate dell'11,7% alla borsa di Hong Kong dopo che il gruppo cinese della moda online ha comunicato un forte calo degli utili trimestrali. L'utile netto rettificato di Shein è diminuito del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al debutto la società aveva raggiunto una valutazione di circa 26,3 miliardi di dollari, al di sotto di quasi 100 delle precedenti raccolte di capitale. Caso Garlasco, nuovo clamoroso colpo di scena. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio e il servizio della redazione.
10: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
4: In provincia di Avellino sono stati identificati e arrestati due uomini che lanciarono un sacco con hashish, cocaina e 7 telefoni cellulari oltre le mura perimetrali del carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della Guardia di Finanza li hanno individuati attraverso l'esame incrociato delle immagini delle telecamere di sicurezza e quelle all'interno della società presso la quale i due avevano noleggiato l'auto. All'arresto si è giunti al termine di indagini condotte dalla Procura di Benevento competente per territorio. Lo sport, via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino Roberto Gualtieri la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare alla fase finale della rassegna continentale del 2027. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Dal 27 giugno 1980 ad oggi sono passati poco più di 46 anni, giusto il tempo in cui un uomo e una donna lavorano, formano una famiglia, acquistano una casa, mettono al mondo figli, l'età per vedere l'Italia come un paese trasformato, ma è uno spazio indefinito per i familiari di 81 vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo quella sera tra Bologna e Palermo, è abbattuto in uno scenario di guerra tra Ponza e Ustica, in un luogo aeronautico chiamato Punto Condor. Domani, per quella strage lontana, si tiene l'udienza del GIP al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma, che deve decidere se proseguire o archiviare l'ultimo miglio dell'inchiesta, ma nel frattempo è arrivata una svolta. La Procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di mettere la parola fine sulle investigazioni sulla strage di Ustica, dopo l'appello dei familiari delle vittime e dopo l'intervento del governo tramite l'Avvocatura dello Stato. Fino a questo momento francesi e americani non hanno risposto alle rogatorie, ma in questi giorni Meloni avrebbe parlato con Macron e proprio grazie ai documenti arrivati dalla Francia viene meno la richiesta di archiviazione della procura. Già alla fine di giugno il governo aveva annunciato che si sarebbe opposto all'archiviazione dell'inchiesta. La nuova inchiesta sulla strage era stata aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi i responsabili della strage. Ora la Francia decide di collaborare con le nostre autorità. Ci dovrà però dire se la base di Solenzara in Corsica era aperta quella sera, se, come testimoniato dal generale Bozzo, erano decollati Mirage e altri velivoli, se era presente la portaerei Focke che si trovava nel mare di Napoli il giorno della strage. Tutte quelle informazioni di cui il nostro paese ha bisogno da 46 anni per non far sprofondare la nostra coscienza nazionale nei fondali del Mar Tirreno.
2: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
4: Martedì 29 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento, come sempre, di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Oggi l'attenzione della stampa internazionale si concentra sulla delicatissima scacchiera geopolitica in Medio Oriente, sull'escalation militare, la svolta economica nei bilanci di guerra della Russia e sulle tensioni migratorie e istituzionali che attraversano l'Atlantico dagli Stati Uniti fino alle coste del vecchio continente. Allora apriamo la nostra rassegna con il dossier più caldo della notte, che arriva dal Medio Oriente e rimbalza anche sulle prime pagine asiatiche e americane. Il quotidiano pakistano Dawn titola in apertura sulla posizione della guida suprema iraniana. Khamenei resta inflessibile, nessun colloquio diretto con gli Stati Uniti, questo il titolo, nonostante i tentativi di mediazione diplomatica operati nelle ultime ore. Teheran si dichiara pronta ad un confronto teso con Washington, respingendo le pressioni dell'amministrazione Trump. C'è però poi uno spiraglio umanitario e religioso che viene evidenziato nelle colonne interne dello stesso quotidiano. Il Dipartimento del Tesoro americano ha concesso una deroga temporanea di un mese alle sanzioni aeree. Questo permetterà alla compagnia Iraq Airways di riprendere i voli speciali per il trasporto dei pellegrini sciiti tra gli aeroporti iraniani e la città santa 60 di Najaf in Iraq, revocando così il blocco che era scattato appena lo scorso venerdì. Restando nell'area medio orientale, le agenzie internazionali, i media arabi, tra cui Arab News, segnalano un grave atto di sabotaggio in Siria, dove un incendio doloso ha devastato un importante gasdotto strategico tra al-Shola e Deir ez-Zor, minacciando le forniture energetiche della regione. Ci spostiamo ora anche sul fronte europeo, sul conflitto in Ucraina, naturalmente, che domina le aperture delle testate britanniche dell'Europa orientale. Sky News UK e Kyiv Independent aprono con una notte di fortissima tensione nei cieli della capitale ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha colpito il centro della città, danneggiando gravemente una struttura educativa e una sede della National Academy of Sciences. Gli attacchi hanno lambito anche i confini della NATO e non è la prima volta che capita, lo sappiamo. Droni russi sono caduti nella regione di Volin, a ridosso del valico di frontiera con la Polonia, costringendo i jet militari polacchi ad alzarsi in volo per pattugliare lo spazio aereo europeo. Ma la vera notizia del giorno, analizzata con preoccupazione dagli esperti economici del New York Times, riguarda la svolta finanziaria di Mosca. Infatti la Russia si appresterebbe a quanto pare a varare il budget militare più imponente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con un incremento della spesa per la difesa del 27% in vista del nuovo anno del 2027, una mossa che, secondo gli analisti internazionali, dimostra la volontà di Vladimir Putin di non voler negoziare, di puntare invece ad una guerra di logoramento a lungo termine, che poi è l'incubo naturalmente dell'Ucraina e anche dell'Unione Europea e del resto del mondo. Al contempo il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme globale: Mosca starebbe avviando una nuova mobilitazione interna aggiuntiva e accelerando il reclutamento di truppe e personale dalla Corea del Nord. Sullo sfondo si registra anche l'appello di Papa Leone, ieri ancora in Francia, che dalle colonne della stampa cattolica esorta a promuovere la pace come un lavoro attivo, invocando concessioni reciproche per fermare il massacro. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove i riflettori sono puntati sullo scontro istituzionale interno e sui diritti umani. La testata indipendente americana Democracy Now! Riporta in prima pagina una storica decisione giudiziaria. Un giudice federale di New York ha emesso un'ingiunzione permanente contro il centro di detenzione per immigrati dell'ICE a Manhattan, definendo disumane e spaventose le condizioni della struttura, dove i detenuti venivano costretti a dormire in piedi in celle sovraffollate per indurli all'autodeportazione. La sentenza obbliga l'agenzia a garantire cure mediche, cibo adeguato e legali gratuite, mentre Amnesty International torna a chiedere formalmente l'abolizione dell'ICE dopo che le detenzioni estive hanno superato la cifra record, pensate, di 50.000 persone nel solo mese di agosto. La tensione interna sale e lo Stato dell'Oregon ha avviato una causa legale contro la Casa Bianca per opporsi al piano dell'amministrazione Trump di dispiegare la Guardia Nazionale nelle città guidate dai democratici, aprendo un duro contenzioso costituzionale sull'uso delle forze militari sul suolo nazionale. Torniamo invece adesso in Europa con la stampa francese continentale in primo piano sui quotidiani d'Oltralpe. Si parla naturalmente del viaggio di Papa Leone in Francia, l'abbiamo anticipato prima, conclusosi a Metz, dove il pontefice ha voluto lanciare un forte appello all'unità dell'Unione Europea nel nome di Robert Schuman. Tuttavia l'Europa si trova ad affrontare una nuova tragedia umanitaria nel canale della Manica. 3 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere il Regno Unito su imbarcazioni descritte dalle autorità costiere come sempre più affollate e precarie. Siamo quasi in chiusura, sempre in Francia. La cronaca interna registra una forte ondata di proteste studentesche contro il sovraffollamento delle classi, il primo ministro francese ha lanciato un duro monito contro le derive violente dei cortei dopo che gli scontri nelle scuole hanno portato all'arresto di 164 studenti. Voltiamo pagina. In chiusura, nel Regno Unito, attraversiamo la Manica, i media celebrano il successo di SpaceX. Come riportato da NZ Herald, il razzo Starship ha completato con successo un ammaraggio controllato nell'Oceano Pacifico dopo un volo orbitale di circa 3 ore, posizionando nello spazio altri 26 satelliti Starlink di nuova generazione per internet a banda larga, e questa chiaramente un'ulteriore conquista di Elon Musk. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:05.
2: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta, e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. 3 condanne ed una soluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
9: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto ai imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
4: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
10: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
4: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori, tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 11 e 13 minuti.
14: Sport.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
16: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e Pio Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
17: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
16: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
18: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
16: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
15: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
19: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 11:20.
20: Sport.
21: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
16: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Ilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
17: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
16: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
18: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
16: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
21: Appuntamento dunque fra tre giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia. Seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fochina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con due azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
20: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
22: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
23: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
22: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
23: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
22: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
23: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
24: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
22: Per ora è tutto, a più tardi.
20: Notizie, economia, sport.
8: e attualità, sempre con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 28 minuti.
20: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di

0: 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno, causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti due fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano eguagliare

0: Di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. 3 condanne ed una soluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
8: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto ai imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
7: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
9: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere alla rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
7: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 11 e 45 minuti.
1: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma, molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
12: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. Primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
13: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
12: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
14: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
12: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
11: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,6% 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 11:52.
16: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia ha finito al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
12: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Ilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
13: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
12: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
14: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
12: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
11: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia, doppio 0-0 in Georgia-Ucraina, Irlanda del Nord-Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Urkacz, Davidovic, Fochina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con due azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
19: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
18: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
19: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
18: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
19: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
20: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12.
4: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
17: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
18: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
17: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo, il VONA, emesso dall'NGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza, le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
18: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
17: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
20: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare, si può perdere una volta e vincere l'altra, questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News.
21: Ben trovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti. avanti per volere della controllante azera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
15: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
7: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra i reati contestati corruzione e caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. 3 condanne ed una soluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
8: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto ai imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
7: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato, tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
9: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere alla rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
7: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
0: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 16 minuti.
22: News.
21: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte, invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
22: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
14: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
7: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio Radio GR News.
2: Sono le 12 e 24 minuti.
4: News.
19: Ben trovati dalla redazione.
18: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
19: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
18: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
19: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
18: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
19: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
12: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 20 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile.

0: E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo l'ENI anche Kuwait, Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code e i sold out di ieri ai distributori di ENI Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi, detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
3: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 12 e 43 minuti.
8: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. Tre condanne ed una soluzione, si chiude così dopo 8 ore di camera di consiglio il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
9: Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
8: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
10: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere alla rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
8: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati infatti nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
7: Meteo. L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
12: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 51 minuti.
11: News.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso, con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra, con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte, invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
4: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
3: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
0: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
4: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
3: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
7: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
8: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
7: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
8: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
7: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 8 minuti.
0: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
10: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2027 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 13:16.
0: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dopo l'Eni anche Kuwait, Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit, con il suo osservatorio, registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
12: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
9: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella, blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
13: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
9: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
15: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
14: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
15: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
14: E lui non si lascia di certo travolgere.
15: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
14: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
15: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
14: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
9: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
18: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
17: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 13. E 27 minuti.
3: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco sta sulle prove favorevoli. favorevoli non depositate. Si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
19: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
10: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata.

0: le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo: sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
3: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col bel

0: Ha largo successo in Turchia, con una certezza.
1: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
0: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
2: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
0: E lui non si lascia di certo travolgere.
2: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
0: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
1: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
0: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
8: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
7: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne dopo l'intervento. Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione morte. mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi-Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 13 e 43 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
9: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
10: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
9: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
10: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
9: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
13: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 13:50.
12: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso, con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra, con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte, invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68, seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
12: Meteo.
5: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: News. News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dopo l'Eni anche Kuwait. Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
15: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minardi in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
3: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
16: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
3: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
1: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
0: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
17: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
0: E lui non si lascia di certo travolgere.
2: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
0: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
1: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
0: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
12: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. Morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
12: Meteo.
5: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
15: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 14. E 9 minuti.
12: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. 2 donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Inform Mare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
20: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
7: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia in chiusura: i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
12: Meteo.
5: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
13: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 18 minuti.
12: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
18: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
21: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
18: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
21: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
18: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
21: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburante per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso, con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra, con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte, invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
14: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 26 minuti.
14: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
13: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo.

0: distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
4: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
3: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia in chiusura: i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6%, area euro, più 49,2%, area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a

0: Ansia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
3: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, è tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione. Sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Sono le 14 e 41 minuti.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elish Lein. Ennesima gaffe ed ennesima top toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Toiani di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022 all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 14 e 48 minuti.
8: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. 2 donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
12: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
11: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte e percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
13: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 14 e 56 minuti.
8: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
3: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: E intanto dopo Eni e IP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
3: Ed è tutto, a più tardi.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 59 minuti.
8: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo, tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Info Mare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
12: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
11: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
13: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 8 minuti.
13: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio: rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
7: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
0: Sono le 15 e 15 minuti.
11: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
14: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
11: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne dopo l'intervento. Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: Le difese dei tre 007 egiziani condannati impegnati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: Gli esteri, prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
2: Lo sport: l'Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la 5ª stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 23 minuti.
13: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio: rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Meteo.
0: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
7: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 30 minuti.
8: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo, tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
12: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
11: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato

0: sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia in chiusura: i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano coche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elish Line. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio: rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
6: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations

0: Champions League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Kioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento, Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacuña la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 46 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
6: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
7: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
6: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
7: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
6: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la 5ª stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica. dinamica dell'impatto fatale. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 53 minuti.
3: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Star Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
10: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano ugualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
3: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4 imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia, persa la bussola nel secondo set. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato. complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 8 minuti.
3: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco sta sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
10: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto, in particolare secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Infatti, lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia, dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
3: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano ugualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 16 minuti.
3: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
0: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Douai, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento, Douai sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 24 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
6: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
7: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il jeep, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
6: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
7: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
6: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
3: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4 imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina.

0: Bolzano, una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 16 e 38 minuti.
5: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola.

0: Nel secondo set recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fefe De Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma all'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. La FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2027 2026, il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 46 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento, nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco sta sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena alla procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
8: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto, in particolare secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
7: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
4: Meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il quarto imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 53 minuti.
4: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
9: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a borsa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
7: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 17 ed un minuto.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona SAR libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
8: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
7: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire urgentemente forte in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il quarto imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna, trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 17 e 9 minuti.
14: Sport.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del KO col Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano. Nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
16: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo, che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi era importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
17: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento. Non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto. Però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
15: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna, campione del mondo, attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra, battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30, stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero 1 Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
12: Sono le 17:16.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
0: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
18: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
0: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
18: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 30 ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
0: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il quarto imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale.
13: nazionale e Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
12: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 17 e 31 minuti.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. 2 donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jørgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 17:39.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il

0: ritiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il quarto imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
1: Sono le 17:46.
3: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
6: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi era importante ripartire, rispondere sul campo e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la linea sopra.
7: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
5: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra, battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontata in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30, stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero uno Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
1: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
9: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
10: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
9: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
10: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
9: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 17 e 53 minuti.
11: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri
0: esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia a piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Union Camer su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 18.
11: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
9: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
10: Dopo Eni e EP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
10: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
9: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva due giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto. Aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
12: Sono le 18 e 7 minuti.
3: News. News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia WS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO, Mosca attraverso la sua ambasciata in Belgio ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
1: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 20 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 18 e 15 minuti.
3: News.
16: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che secondo la sua ricostruzione simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
17: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas dal 1 ottobre. Chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
16: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio sul fronte giudiziario. I difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
17: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità necessità di un incremento consistente di finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi nel triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
16: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
1: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 18 e 21 minuti.
3: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci ci sono indagati.
9: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
10: Dopo Eni e Pi, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
10: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
9: Calciomercato. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano ugualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 18 e 28 minuti.
11: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce.

0: giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 36 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
4: L'economia.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
5: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
3: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio informale energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
6: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR.

0: RR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
1: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 43 minuti.
4: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza del denuncia le minacce russe sull'uso della forza e ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
5: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas dal 1 ottobre. Chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
4: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
5: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente di finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
4: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 50 minuti.
0: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
9: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
10: Dopo Eni e EP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
10: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
9: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
1: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
0: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per due anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate tre persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia a piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza di difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
12: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
0: L'economia.
12: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni AP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
13: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
12: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
14: Viabilità. In Lombardia traffico in ripresa, attorno a Milano ci sono rallentamenti e qualche incolonnamento sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. Code in particolare in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza. In Liguria codina 10 per lavori circa 5 km tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In Toscana per lavori 2 km di codina 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma solite code in tangenziale est tra Nomentana e Parioli nelle due direzioni. Code anche sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. A Napoli per lavori circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Code per il traffico inoltre in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno.
2: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
9: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
10: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
9: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
10: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
10: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 9 minuti.
0: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO, Mosca attraverso la sua ambasciata in Belgio ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
1: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2027 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi 3 anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 16 minuti.
0: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Firenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del Premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
14: In Lombardia traffico in ripresa, attorno a Milano ci sono rallentamenti e qualche incolonnamento sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4. Code in particolare in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza. In Liguria codina 10 per lavori circa 5 km tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In Toscana per lavori 2 km di codina 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma solite code in tangenziale est tra Nomentana e Parioli nelle due direzioni. Code anche sulla Pontina tra Eur e Castel di Decima nelle due direzioni. A Napoli per lavori circa 2 km di code sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Code per il traffico inoltre in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno.
0: News.
12: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
0: L'economia.
12: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti tramite Plenitude un'offerta al prezzo fisso bloccato per due anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
13: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
12: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 24 minuti.
2: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
16: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
1: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano ugualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 e 31 minuti.
4: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico, in una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
5: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas dal 1 ottobre. Chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
4: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro
17: degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda tre persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei tre agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
5: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
17: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. Alla procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
14: C'è stato un incidente poco fa sulla Milano Meda, ci sono circa 3 chilometri di code.

0: Genova. A Roma code sul tratto interno del raccordo per Fiumicino dal Parco dei Medici fino al viadotto della Magliana verso il centro. Code inoltre in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e in A24 anche in complanare tra il raccordo e via Togliatti verso il centro. A sud di Roma per un incidente circa 2 chilometri di code sulla Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano verso Latina e da Pomezia a Castel di Decima nella direzione opposta verso Napoli. Code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria e in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
1: L'economia.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti tramite Plenitude un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
3: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
2: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai $97 al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 19 e 40 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
6: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata

0: La borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha cosiddetto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
0: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
1: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
0: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
1: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon martedì 29 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'analisi condotta da Unioncamere su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra le 5 e le 499 unità, è emerso che le aziende italiane rimangono positive circa il loro prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Infatti, per il 2026, il 27,5% delle imprese prevede una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell'export e il 15,8% dell'occupazione. Un sentiment che si conferma anche per le previsioni del 2027, con il 25,9% delle aziende che stima un incremento del giro d'affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Tra l'altro, a risultare le più ottimiste sono le imprese guidate dai giovani, delle quali per il 2027 2026 il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all'estero e il 24,3% dell'occupazione. Tuttavia, l'impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% del campione intervistato, con il 43,4% del totale che teme una riduzione dei margini di profitto. E anche per questo motivo, entro i prossimi tre anni, il 36,1% delle aziende interpellate ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. La CGA di Mestre esprime il suo apprezzamento per lo sconto che le aree di servizio Eni stanno applicando sul prezzo di benzina e diesel, ma ricorda che la situazione resta lo stesso molto critica. Infatti, rispetto al giorno precedente allo scoppio della guerra tra USA e Iran, il 27 febbraio del 2026, chi fa il pieno in questi giorni presso i distributori Eni pagherà comunque il 19,2% in più per la benzina e il 27,3% in più per il diesel. Aumenti che pertanto rischiano egualmente di mettere in forse la tenuta finanziaria di famiglie, pendolari e svariate parecchie categorie economiche. Di conseguenza, sempre secondo la CGA, si rende necessario un intervento da parte dell'Unione Europea che permetta agli Stati membri una maggiore flessibilità sui conti pubblici affinché possano ridurre le componenti fiscali sul prezzo alla pompa, proprio come si fece nel 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Uno studio realizzato dalla Fondazione FIBA di First, il sindacato dei lavoratori di banche e assicurazioni aderente alla CISL, segnala che la ricchezza delle famiglie italiane continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto ad altre principali economie europee e con una distribuzione sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Infatti, alla fine del 2025, il 5% delle famiglie più agiate risultava detenere il 50,2% della ricchezza netta complessiva, mentre la metà meno ricca della popolazione raggiungeva appena il 7,3%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 19 e 47 minuti.
4: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per due anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni EP, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia VS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del Premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
9: C'è stato un incidente poco fa sulla Milano Meda, ci sono circa 3 km di code tra Lentate sul Seveso e Cesano Maderno verso Milano e 2 km da Varedo a Cesano Maderno verso Como. Sempre a nord di Milano code anche sulla tangenziale est all'altezza di Carnate verso Lecco. In Liguria per lavori ancora circa 7 km di code tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. A Roma code sul tratto interno del raccordo per Fiumicino dal Parco dei Medici fino al viadotto della Magliana verso il centro. Code inoltre in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e in A24 anche in complanare tra il raccordo e Via Togliatti verso il centro. A sud di Roma per un incidente circa 2 km di code sulla Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano verso Latina e da Pomezia a Castel di Decima nella direzione opposta verso Napoli. Code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria e in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli.
4: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Firenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del Premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 19 e 55 minuti.
4: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina contro i 2,15 di ieri e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
8: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
12: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
8: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
13: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
8: Russia-NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguito seguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. Tra le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
16: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina contro i 2,15 di ieri e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
8: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
12: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
8: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
13: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto l'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
8: Russia-NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato due giorni. Tre le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 20 e 15 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
4: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il 4 imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
6: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
4: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
7: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
4: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, 3º incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 20 e 39 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 42 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi. L'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina, contro i 2,15 di ieri, e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
1: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
3: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
1: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
4: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: Russia-NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso, avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. 3 le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima del gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 9 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni. Avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: GR News. Notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
5: Sono le 21 e 21 minuti.
0: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni, tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21:54.
3: Bentrovati
4: all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 8 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 22 e 14 minuti.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: News. Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 22:47.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News. Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 23 ed un minuto.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 23. E 6 minuti.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 20 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23:40.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria,

0: ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 23 e 48 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 52 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
0: News. Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e due minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: News. Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:11.
0: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: È 1:42.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:58.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.